Mara gama gara mara gama gama rega re ma gama rega rega nere nega rega rega gare sa nere nega rega rega re ma gama gama gada mada mada mani dani dani dare nere nere nega rega nere nera dani dare nera dani.